sympa FM. So pani kadi da bahasa da kadi da pati da bahasa. Ifrata da pati da poso kadi da bahasa da di bahasa di asa. Ifando vaso pati di